la famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Mercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
5: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
8: Scopri di più su reprointerios.it.

0: birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 26.

0: 60 euro.
1: È il momento giusto per fare la spesa.
0: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
0: Domenica 6 settembre aperto.
3: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
8: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
9: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
10: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
11: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
10: Cosa?
11: Corri che ci andiamo anche noi!
12: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
13: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Valbelluna informa.
2: Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valbelluna. Una forte ondata di maltempo ha colpito il bellunese nel pomeriggio di ieri. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in diverse aree per rimuovere alberi caduti e detriti dalle strade. A Longarone, in località Igne, la provinciale 251 è stata temporaneamente interrotta a causa della caduta di una pianta. Criticità anche a Caprile, Colle Santa Lucia e Falcade, dove pietrisco e detriti hanno reso necessaria la chiusura di alcuni tratti stradali. Oggi allerta arancione in Veneto per rischio idrogeologico da temporali su gran parte del territorio regionale, ad eccezione delle Dolomiti contrassegnate dall'allerta gialla. Un grave incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla A27 sul viadotto Fadalto. Un'auto ha preso fuoco dopo aver urtato il guardrail. Il conducente, 81 anni, è riuscito a mettersi in salvo. Soccorso dal 118, è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Pesanti le ripercussioni sul traffico, col tratto autostradale bloccato per ore e lunghe code. Un improvviso incendio ha interessato una legnaia in via Sommavilla Canale d'Agordo. Le fiamme alimentate dal materiale altamente combustibile hanno minacciato le strutture vicine, generando una densa colonna di fumo visibile da tutta la zona. L'allarme tempestivo ha permesso l'intervento rapido dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti. Il comune di Belluno investe oltre 210.000 euro per rafforzare la rete di videosorveglianza e i controlli agli accessi. La giunta ha approvato due progetti per ottenere finanziamenti ministeriali e regionali. L'obiettivo è aumentare i barchi di lettura targhe e le telecamere in aree sensibili, integrando i nuovi dispositivi con il sistema esistente. A Feltre il 28 agosto dalle 17 il basket diventa strumento di inclusione con Mura Solidali 2026. L'evento vedrà sfidarsi quattro squadre di atleti con disabilità. L'obiettivo è creare un'occasione di incontro e condivisione per l'intera comunità, superando barriere e pregiudizi attraverso lo sport, una vera festa aperta a tutti. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Valbelluna.
1: Radio Valbelluna vi ha informato.
0: Radio Valbelluna, la senti l'estate?

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
1: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Felte in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
2: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. Tre giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
0: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
5: Aperto tutti i giorni.
6: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
7: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
6: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
7: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
8: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
9: Sì, chiaro.
8: Sì? E cosa ho detto?
9: Comodini, luci LED. Bergamin.
10: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
11: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
13: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
11: È il momento giusto per fare la spesa.
13: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
14: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Domenica 6 settembre aperto.
16: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
17: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
18: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
17: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
19: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
20: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
19: Scopri di più su reprointerios.it.
21: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.
22: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
23: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
1: Radio Valvelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingresso al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
5: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica, sì, anche a te, che è un'officina meccanica, per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
11: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
10: Cosa?
11: Corri che ci andiamo anche noi!
12: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
13: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
14: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
15: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
16: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
17: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
16: Aperto tutti i giorni.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
20: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
21: Fino al 20.

0: 60 euro.
1: È il momento giusto per fare la spesa.
0: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
3: Scopri di più su reprointerios.it.
5: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.
9: Sono le 11:04.
8: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Elettrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
6: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
7: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
8: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
7: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
8: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it.
11: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
12: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
11: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
13: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
13: Goppion Caffè, bevilo buono.
14: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
15: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
14: È il momento giusto per fare la spesa.
15: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
16: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
17: Domenica 6 settembre aperto.
18: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
19: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
20: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
19: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
20: Più attenzione, più interazione, più risultati.
19: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
21: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
22: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
23: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
22: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
23: Aperto tutti i giorni.
24: Ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

Nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità.

0: ricordiamo con più emozioni che mai. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: blocco musicale riprenderà.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Elettrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
6: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
7: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
6: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
10: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
11: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
12: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
13: Solo a 2 passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia.
14: Aperto tutti i giorni.
15: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
16: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
15: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
16: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
17: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
18: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
17: Scopri di più su reprointerios.it.

0: come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.

0: caffè. Bevi lo buono.
1: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
2: Domenica 6 settembre aperto.
3: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppos2.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Radio Valbelluna. Ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: È l'una e due minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica con le opposizioni che accusano la Meloni. Sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa in attesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate, a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
3: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi, non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
1: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Valdelluna, l'emozione infinita.

0: promozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere, carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
6: Scopri di più su reprointerios.it.

0: come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
4: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
6: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
9: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
8: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
10: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
11: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Radio Valbelluna, ritmo d'estate.

nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Dottor Trator, concessionario unico delle rivoluzionarie macchine agricole da giardinaggio a batteria Ego. Ora in promo, raddoppia la carica. Decespugliatore ST 1435 cm di taglio a soli 429 euro. In più, in omaggio, il doppio kit batteria. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
2: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
3: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
6: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
7: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
6: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
7: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
8: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
9: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
10: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invict e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
11: Domenica 6 settembre aperto.
12: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
14: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.
15: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
16: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
15: È il momento giusto per fare la spesa.
16: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
17: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
18: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
19: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
20: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
19: Scopri di più su reprointerios.it.
21: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.
22: Sono le 14 e 3 minuti.
21: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglia d'Oro e su secur.it.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
5: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
6: Scopri di più su reprointerios.it.
8: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
9: Sì, chiaro.
8: Sì? E cosa ho detto?
9: Comodini, luci LED. Bergamin.
10: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
12: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
13: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
12: È il momento giusto per fare la spesa.
13: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
14: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Domenica 6 settembre aperto.
16: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
17: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
18: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
19: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
20: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in piazza Martiri e a Cavarzano.
21: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
22: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
23: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
24: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
23: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
24: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
25: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
0: Radio
1: Valbelluna.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
5: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
5: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
8: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
7: Scopri di più su reprointerios.it.
9: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
10: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
9: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
10: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
11: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
12: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
11: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
12: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
13: Mercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta Made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
15: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
14: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
15: Aperto tutti i giorni.
16: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
17: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
18: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
19: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
20: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica.

0: usati selezionati in pronta consegna.
1: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
0: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
2: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
3: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
4: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it.
11: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta. All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
13: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
12: È il momento giusto per fare la spesa.
13: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
14: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
15: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
14: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
15: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
16: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
17: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
18: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
19: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico presso Centro Commerciale Canguro.
20: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
21: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Massime così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare.

0: continuiamo a giocare con la musica. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it